Ito da die vicesimo ottavo febbraio, bismillesimo tredicesimo ora vicesima. Sedes Rome, sedes Sancti Petri Vacet.